to ti di ne kokoja to ti di ne kokoja ojo larabata to ti di ne koyago egbe ayin la olode gbo.